0: e una casetta piombe di sciabacchetta
1: vostra
0: la comperai per 999 anni con facoltà anime se di rescindere i patti sono in questo paese elastici del parco a sé contrario
1: l'uomo sperto ne profitta.

0: Vi sposate tutte quante, il divorzio mi francò.
1: Obbligato.
0: A voi però giurerei che non basta.

conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, Madama Butterfly, se non dovesse